musica, sono piazza now, musica mari, forse na, musica, capire ascolta lì, se ne sta finita.